arrivata la web radio più bella d'Italia. www.radiogibson.net. 24 ore al giorno. La musica a richiesta. I saluti e gli auguri. Le news in tempo reale. Tutte le novità che cerchi. I programmi in diretta. www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale. Finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: tutta la vita.
1: Radio Vixor Music.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze.
1: In sequenza continua.
4: In sequenza.

0: Radio Vixen. New music.
1: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: move like that. I'll be on the drums.
1: Salud, mami.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.
3: Lo que no

0: i più suonati. In sequenza continua.
1: In sequenza

grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Hello.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. In sequenza continua. Just cry, baby, cry. Don't cry no more. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 46 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 13 minuti.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4:35.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 56 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: I più suonati.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

Remember. It's Remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5:23.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 51 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. Yeah.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
1: Oh, da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa. Oh,

0: che sia altrove.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è

0: Ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 6 e 15 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: International vibes.
3: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: heaps of new music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima.

0: Yeah.
1: Hit to remember.
2: Hit to remember.
1: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 6:39.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 6 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: La testa gira.
1: In sequenza continua.
4: In sequenza.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7:30.

heaps of new music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
1: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice. Al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno. Ma forse, dopo le nostre elezioni di metà mandato, farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
0: E l'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti a infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari di Teheran. Tuttavia sembrano restare aperti spiragli diplomatici. Axios riferisce di un incontro tra gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra gli altri interventi al Palazzo di Vetro, quelli del segretario generale dell'ONU Guterres, che ha parlato di spettro di pulizia etnica in Cisgiordania, del presidente brasiliano Lula, il Brasile ha detto non è il cortiletto di nessuno, e poi Erdogan, Gaza è il più grande cimitero di bambini del mondo. Quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la premier Meloni commentando le parole di Mattarella, che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
2: Io penso che l'Unione Europea abbia comunque dimostrato tutte le sue latenze, i suoi difetti di fabbricazione, su cui dovremmo lavorare per riformare l'Europa, perché un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
3: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo 13 miliardi e mezzo dal ponte sullo stretto, prendiamo gli extra profitti alle aziende energetiche, contrastiamo fortemente la speculazione finanziaria e ancora prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli.
0: La tragedia di ieri mattina a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. La nazionale si prepara alle sfide di Nations League nel ritiro di Coverciano, l'esordio con Mancini, tornato alla guida dell'Italia, a Roma venerdì sera con il Belgio. Tra gli esordienti anche il difensore 22enne del Brentford, Kayode, che ripercorre il momento determinante della sua carriera.
4: Ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Where did everybody go?
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
1: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
5: Back to me. You play back.
3: Tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
1: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. radiogibson.net. Make a difference.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: La vita.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.

Mercoledì 23 settembre 2026, la chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio del 1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Radio Geeks.
1: New music.
0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 30 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo, diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, è accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. E ora il nostro appuntamento dedicato all'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
2: L'Aula di Strasburgo ha ospitato nei giorni scorsi il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, con il quale la Presidente della Commissione europea ha tracciato un bilancio delle politiche europee e dei risultati ottenuti nel 2026 con uno sguardo ai prossimi obiettivi. Abbiamo chiesto un parere a Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo.
3: Ma direi un giudizio in chiaro scuro, abbastanza bene la parte sull'immigrazione, dove si conferma la linea che siamo riusciti in particolar modo grazie all'azione del governo Meloni e di una maggioranza alternativa che abbiamo creato in questo Parlamento nel centrodestra per una linea più restrittiva sull'immigrazione. Meno bene, credo più deludente, la parte sulla competitività, il contrasto alla desertificazione industriale, che è la china su cui pericolosamente l'Europa si è avviata per un eccesso di regolamentazione e per le follie del Green Deal. Questa parte è stata una parte troppo blanda del discorso, mentre per noi rappresenta la priorità numero uno.
2: Altro tema del discorso della Presidente della Commissione è stato la sicurezza, con la proposta di istituire un Consiglio di Sicurezza Europeo. Che cosa ne pensa?
3: Penso che noi dobbiamo sviluppare soprattutto capacità industriale, che è la vera mancanza che l'Europa ha oggi, che ci rende dipendenti da forniture militari che arrivano da fornitori extra europei, e quindi questa è l'urgenza vera. E poi dall'industria, quando hai i mezzi, poi discende anche la capacità politica di prendere delle decisioni.
2: In occasione della plenaria dell'Europarlamento è intervenuto Mark Carney, premier del Canada, cui von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato della UE.
3: Con il Canada noi abbiamo un rapporto di cooperazione militare, abbiamo anche un accordo di libero scambio che è in corso, che è il CETA, quindi abbiamo già un livello di cooperazione molto forte, si può rafforzare, credo che non ci sia bisogno di farlo con un accordo di associazione. Peraltro non vorremmo che poi stringere col Canada in questa fase voglia dire lasciare andare l'America. Noi abbiamo bisogno di proteggere, difendere, rinforzare le relazioni transatlantiche con tutta l'America, non soltanto con una sua parte.
1: In collaborazione con ADN Cronos.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. E sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: è Radio Gibson Music.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No stop.
1: Se vuoi facciamo finta. E ti va. E nessuno ci guarda. Da qua.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10:28.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento, oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
1: Essere mancati a mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo di quello che dimostreremo in queste quattro partite.
0: Ricordiamo queste quattro gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21 che prepara le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2027, giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le due gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
2: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare. Per me questo è il mio gruppo.
0: Oggi in campo anche una nazionale azzurra femminile. L'Italia Under 21 gioca la semifinale del mondiale di categoria a Lodz in Polonia contro la Spagna, il via alle 15. L'altra semifinale è Corea del Nord, Colombia. Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto Yuri Romanò.
3: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
0: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal è arrivato il primo oro per l'Italia, che ha dominato la staffetta mista a cronometro. Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, gli azzurri d'oro. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Al via il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. A Baku oggi la conferenza piloti, domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 55 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
2: I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.

È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 11 e 20 minuti.

Buongiorno da Marco Mancini, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal ministro della Cultura Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. L'ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 11:48.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RadioGibson.net.
12: Top 20.
0: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana.
13: Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17.
0: Top 20, grande musica per un grande weekend.
11: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
11: Sono le 12 e 18 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Hoy te dedico mis mejores pregones.
3: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100%

0: Gives on Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gizzo, music.
3: È passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.
2: Come

0: suo dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Geek

0: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma, in un cantiere presso il Colosseo. Muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Ieri i dati INAIL sulle morti sul lavoro, una piaga senza fine. Laura Supino.
1: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Solo ieri la relazione annuale dell'INAIL sugli infortuni 2025, 1189 i morti sul posto di lavoro, in calo del 3%, ma pur sempre un livello inaccettabile, ben 3 decessi al giorno.
0: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Nicola De Muro.
2: Ieri al Palazzo di Vetro dell'ONU il funambolico intervento di Donald Trump, praticamente contro tutti, ha catturato le attenzioni globali. Oggi, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, protagonisti saranno i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui il leader argentino Milei e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Ieri Donald Trump non aveva escluso un faccia a faccia con Pezeshkian a margine dell'Assemblea per trovare una clamorosa intesa negoziale con l'Iran, ma al contempo aveva attaccato frontalmente la Repubblica Islamica. Devo decidere, aveva detto Trump, se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro, che sono disperati e vogliono l'accordo dopo le nostre elezioni midterm. Parole che avevano spinto la delegazione iraniana a uscire dalla sala dell'assemblea, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. Oggi nel pomeriggio italiano previsto l'intervento di Zelensky, che ieri ha avuto un faccia a faccia con lo stesso Trump, ma a gelare le speranze di una possibile soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina arriva il commento del Cremlino: non ci sono i presupposti per negoziati.
0: Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie, lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che va sempre tutelata e assistita. Europei maschili di pallavolo. Volo attesa alle stelle per Italia-Finlandia di stasera a Torino. Chi vince trova la Francia nella semifinale, che è l'obiettivo minimo per gli azzurri. Gerardo De Vivo.
3: La prima prova della verità: dopo 6 vittorie su 6 gare, l'Italia di Fefe De Giorgi è di fronte al match che può dare senso al suo europeo, non solo per l'avversario, la Finlandia, di sicuro di livello più alto rispetto a quelli del girone e alla Danimarca travolta negli ottavi, quanto per la posta in palio. Per i campioni del mondo in carica e argento agli scorsi europei, il traguardo minimo è entrare tra le prime 4. Non riuscirci sarebbe un fallimento. Gli azzurri mettono da parte l'inevitabile pressione e restano concentrati sull'avversario di stasera, l'opposto, Yuri Romanò.
4: Sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
3: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

Radio Gibson Music. It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: some new music.
1: Tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike D.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti, che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
2: Note d'amore, abbiamo raddoppiato il piacere.
3: Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Dopo la mezzanotte, 2 ore d'amore.
4: Note d'amore, le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
2: Note d'amore. Doppia il piacere.
5: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
5: Sono le 13 e 42 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mel Gibson.
1: New music. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 9 minuti.

0: suonati. I più suonati.
1: Esprimi un desiderio se dal cielo cadono stelle Michelle.
0: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
0: Sequenza continua.
2: In sequenza continua.
0: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
3: Radio Gibson.
0: Make a difference.
4: Un viaggio continuo di musica no

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net, la radio web più bella.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano, avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere, le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. È quanto prevede l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare un più 3% quest'anno, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo l'organizzazione, inoltre, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. Pallavolo, agli europei maschili torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Gibson Music. Ready? Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14:59.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Shara, poi sarà la volta tra gli altri del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il palazzo di vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky, gelida però la reazione del Cremlino che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri alla Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti è aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Questa è Radio Gibson Music. Fantastic Radio. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson. Musica da

0: Radio Gibson.
1: Che sito stai guardando?
0: Radio Gibson.
1: Ma sai dire solo Radio Gibson?
0: No.
1: E cosa sai dire d'altro?
2: Chupa. Radio Gibson.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Radio Gibson Music.
14: Hoy te dedico mis mejores pregones.
15: 24 ore su 24, senza interruzioni. Grande musica e migliori

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 26 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Se vuoi facciamo finta, e ti va, e nessuno si guarda da qua.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Italia Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
1: Mi aspetta una partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso quello che hanno fatto bene per il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci, conosciamo alcuni giocatori per questa stata in Italia e è un quarto di finale, quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale in conto sulle complicazioni che possono esserci con tutto. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
0: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2024 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno, 3 gol nelle prime 3 partite.
2: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
0: Formula 1, la conferenza piloti ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. L'oro della staffetta mista a cronometro e gli argenti di Filippo Ganna nella Crono Elite e Nicolas Milesi in quella Under 23 sono finora il bottino azzurro ai mondiali di ciclismo a Montreal. Oggi giornata di riposo, il programma riparte domani con le prove su strada Under 23 femminile e juniores maschile. Tennis si ferma a un passo dal tabellone principale Federico Cina al torneo cinese di Chengdu. Il 18enne siciliano è stato battuto nell'ultimo turno delle qualificazioni dal georgiano Basilashvili. Domani nel primo turno sarà impegnato Lorenzo Sonego, primo turno anche per Mattia Bellucci ad Hangzhou. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Gibson Music.
4: It's remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 51 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, è sognorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 17 e 11 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: mezzo meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17:35.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Musica infinita, zero interruzioni.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Vixen Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ma buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump, pronto a vedere Putin in qualsiasi momento. L'apertura del presidente ucraino, che riceve però una gelida reazione del Cremlino. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili tentativi di rianimazione dei soccorritori. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Da quanto emerso, Larissa Brito, questo è il nome della vittima, si era detta molto spaventata per i tentativi di riavvicinamento da parte dell'ex. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 18 e un minuto.
1: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ma come noi te lo giuro, non si amerà mai nessuno.
1: In sequenza continua.
4: In sequenza.

0: Decidividera
1: Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Cassa Discoteca Virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18 e 21 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. In sequenza continua. In sequenza.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
1: L'economia.
0: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Dati positivi dunque oggi dall'OCSE, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane in procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. Marco Mancini.
2: L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma è arrivata ieri dall'Istat, che ha certificato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Prendiamo atto, non senza rammarico, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, alle prese con la stesura della prossima finanziaria, che dovrà per forza fare i conti con i vincoli imposti dall'Europa. Basta vincoli, serve subito uno scostamento di bilancio, tuona il vice premier Salvini.
3: A me dello 0, in più o in meno interessa zero. I francesi sono oltre il 5. Quindi di cosa stiamo parlando? È evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi.
2: Sui conti pubblici serve rigore, frena invece Forza Italia. L'attacco alle opposizioni, bocciatura senza appello per il governo, l'affondo dell'ex premier 5 Stelle Conte.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio. Prendiamo e recuperiamo risorse dal riarmo. Quelle sono spese folli. Avremo un budget importantissimo per far ripartire l'Italia, per restituire potere d'acquisto ai cittadini.
0: Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile. Lo spread sale a 94 punti. Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio.
6: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su radiogibson.net. Vi aspetto!
5: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
5: Sono le 18 e 48 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

Ipsum. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica dell'anima.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19 e 9 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: dischi più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

I do need some new music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
1: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
0: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta a Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Una morte inaccettabile, sia fatta a piena luce, chiede la Premier Meloni. Il servizio è di Laura Supino.
2: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore, specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
0: Tornano ad invocare più sicurezza i sindacati. La vittima dell'infortunio mortale al Colosseo è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico, denuncia la CGIL, che sollecita la vita dei lavoratori venga prima delle logiche del turismo e del profitto ad ogni costo. Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE, che nelle prospettive economiche diffuse oggi ha rivisto al rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole allo 0,9%, ben 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'istituto parigino parla di economia italiana resiliente. Quanto all'inflazione, la stima è al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Dati positivi, mentre solo ieri il governo aveva accolto con rammarico le stime Istat sul rapporto deficit-PIL. Per un decimale l'Italia rimane nella procedura di infrazione per deficit eccessivo, una situazione che peserà sulla prossima legge di bilancio. La priorità resta il taglio delle tasse, conferma il ministro Giorgetti. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. Gli italiani stanno già pagando il fallimento energetico di Meloni, attacca il leader di AVS Bonelli. Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto alla Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Siamo allo sport, serata decisiva nel cammino dell'Italia agli europei maschili di pallavolo. A Torino gli azzurri affrontano nei quarti la Finlandia, nel mirino la semifinale contro la Francia. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 6 vittorie in altrettanti incontri, 18 set conquistati, soltanto 4 persi. Miglior biglietto da visita non potrebbe presentare l'Italia per una sfida nella quale abbiamo tutto da perdere. Siamo i campioni del mondo in carica, argento agli ultimi europei, giochiamo davanti al pubblico amico contro una Finlandia sì rivelazione del torneo, ma comunque sulla carta a noi inferiore. Non pensa a tutto questo Fefe De Giorgi, che sottolinea la necessità di mettere in campo massima attenzione.
4: Adesso l'obiettivo non è di fare delle percentuali incredibili, ma aggiungere anche una battuta in più, un muro in più, una difesa in più, un'alzata in più.
3: Dal CT al capitano, Simone Giannelli è pronto alla battaglia.
5: Non sorprendiamoci se ci sarà una partita da fare punto a punto, perché è una di quelle partite dove ci sta il tie break.
3: Al Palavela, attesi 7500 spettatori, si inizia alle 21.05. Sullo sfondo l'eventuale semifinale contro i campioni olimpici della Francia, che ci batterono nel penultimo atto di Parigi 2024.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, zero pubblicità, 100% musica.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music, sempre con te, ora anche su Facebook.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Gibson. Musica da vivere.
13: Più ascolti e più ti piace.
0: It's a Remember.
14: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
14: Un grande successo del passato.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 24 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 44 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica. It's the

0: to Remember.
1: To Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
0: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
4: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
3: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
4: Ciao ciao.
5: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
6: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
6: Sono le 21 e 22 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 39 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Remember.
1: It's un Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22:45.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.

Mwah. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Guarda come...

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità, 100% musica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.
2: Da Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 21 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 43 minuti.

Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore. Note d'amore. Ogni nota ti ruba il cuore.

0: uguale amore, B uguale bacio, C uguale cuore. Note d'amore, l'ABC degli innamorati.
1: Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente

il passato dichiara di esser pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.

0: sole è fatto per illuminare il giorno, la luna per splendere nella notte. Notte d'amore è fatto per amare.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore.